mattone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

morte. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano, non trome la tua, ore varas, e trome la abba e che la tua, ore vis. Trommano si crepe mi vis, con al rap, ma il trommi è, ma trommi ruola. A dire che mi spredi per tu, ma ruolus. E poi mi soffro che sblessi, ma neanche mi soffro.